così piccolo come il grande oceano, mi leverei sulla punta dei piedi delle onde con l'alta marea, carezzando la luna.